farne senza. Ci vorrà del tempo un po' per farti ritornare. Ti alimenterò così potrai restare. Resta almeno un po' con me per farci compagnia.

cambierà la prospettiva e cambiano i colori, ma devo stare attento, non posso più tenerti fuori, anzi ti dovrò parlare spesso ed ascoltare, ho bisogno di questo aiuto per far tutto, anche per cantare.

0: რადიო თბილისი. შენი მუსიკის და FM 93.5.
1: რადიო იწება ჩვენით.
2: Questa vecchia strada bretone c'è un freddo che fa balbettare. Con questo vento che mi spinge contro il muro e non mi fa avanzare. Però mi piace così tanto questo tempo, specialmente qui sul mare. Mi dicevi sta coperto sull'oceano, ti potresti raffreddare.

0: succhiato dentro come per magia mi chiedi quelque chose à boire. Vorrei assaggiare quel liquore.
1: Tbilisi's droit 22 საათია. ჩვენ ვსაუბრობთ თქვენ სენაზე.